Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

vuole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: weiter.
1: Ihr Lieblingshit.
2: Immer frisch gemixt.
1: Aber nur.
2: Auf Stadtradio Meran.
3: Avevo bisogno di te. Come un angelo bianco. Come vergine o santo. Come chi non ha fede.